senza parte. A danza da vida, in uomo io manamilo. Yelele mamma, gubala kwa didi bila vilaki, nakulu jomi.

with no shoe. Nasci senza sapato, cresci senza sapato, sto a danzare senza sapato, è la danza della vita.